sono queste sabbie con le buone, le ucciano, ci saranno più, ci saranno più.